due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Fiesta.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come chiuso, sono stanco di aspettare, ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.